sei sgasso di volo, se chiama a te ogni volta lascio e προσπαθώ να σε ξεχάσω, προσπαθώ.